trovare un gesto di amore, poi da fine della storia della canna della coppia, la città è stata la terra in Italia, la città è stata in Italia, la città è stata in Italia, la città è stata in Italia.